sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

non so neanche se l'ascolterai, o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero un amore.

invece, nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che debotto vada.

tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, sì, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato. Ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la hit.

0: dezvoltării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Number one, la hituri pe țară, 101,1 FM.
1: Radio 1. Ma dove sei?
2: Sto arrivando.
1: Ma cos'è? Sei emozionato?
2: Adesso no, perché parlo con te. Ma quando sono con lei, l'emozione non ha voce.
1: In che senso?
2: Nel senso che non riesco a parlare. Comincio a tremare e poi mi manca il respiro.

0: forse avrà capito.
1: Ma io penso di sì, gli abbia detto in due.
0: Era meglio magari se c'era anche Michael Jackson.
1: Sarebbe stato troppo.

0: Sorry, sir.
1: Don't worry.
0: I'm sorry.
2: Chiedi libertà. Lo sai, non sono io.